0: 后来好听的歌曲《爱你无分寸》，送予咱这东北时段爸母啊、乡亲、好朋友共同欣赏。非常感恩，非常感谢现场的电话：0800-0881-88100-88188-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88- 测不了解，米泽亚红素，这目前公认上强的一支这个过目睭的吼叶黄素啦吼。啊，当然啦，恁有需要第二代加强型的，有需要咱家提灯的使用吼。啊，那另外听啊，庆祝母亲节啊，送恁一支口红，这完全免付费的吼。商品归商品，啊，这个送的归送的啦吼，这完全无难招的吼。啊，大家拢免客气，免客气哈，免拍摄，电话做你家拨客，咱拢伫现场，甲你做服务哈。非常感恩，非常感谢，然后需要免客气，空八空空空八一八八一零八零零零八一八八一。后来咱台湾的地名哈，中文时段，咱台湾地名真正有够趣味的哈。这阿定阿姐几份资料哈，我明仔载啦哈，明仔载我再好含大家来分享哈。这真正真特殊哈，譬如讲，咱即马咱即马譬如讲家人哦，即马叫家人哦，以前叫啥？以前叫做家龙啦哈。因为啊，伊个地形即是地形，敢若像迄家龙嘛安尼着哈。所以这以前讲叫做凯达格兰族哈，所以这家人谐音啦哈，所以叫家人啊哈。啊，另外哈，另外你像家己哈，家己叫啥？家己叫朱罗嘛哈。伊伫个清代时，这个行政区名叫朱罗。啊，那是阮宜兰哦，阮宜兰以前叫做啥？叫做噶玛兰哈，噶玛兰，伊这是平埔族噶玛兰的这个族名对啦哈。哦，屏东就叫阿狗啦，吼，彰化叫半山，吼，因为啥啦？因为早期的这个聚落都发展到一半咧，吼，所以叫半山。哦，等等啦，吼，这台北、台南、高雄、台中啦，吼，啊，是跟南投、花莲、台东、澎湖、苗栗啦，吼，这拢有，吼，啊，甚至乡镇啦，吼，你像阮宜兰罗东，宜兰罗东，罗东叫什么？罗东以前叫做狗啊。叫狗，伊讲伫屏北做内底罗东发音甲狗啊，罗东狗，那这音差侪着，咁可能罗东叫狗啦，啊，这也是真趣味啦，啊，这明仔载吼，啊，定下只含大家来分享啦，吼。好啦，非常感恩，非常感谢，时间的过真正是非常非常的紧啦，吼，真正有够紧，有够紧的时间啦，吼。当然啦，吼，啊，这边。这个庆祝母亲节啦吼，阿定阿送大家口红吼，阿恁啊用得到，提灯个用吼，这是去买1000多块嘞吼，中午时段免设计免客气吼，会变色个呀吼，会变色个吼，啊而且阁是这个玫瑰花旁边真正赞的吼，啊这浓缩的透明的吼，提灯个抹啊降温度，伊会变色吼，真赞吼，啊另外甲咱推荐介绍这支米泽亚红素吼，中午时段。有吃过的人就知道啦，也是现煮熟，你吃的拢个定知啊吼。好物件，好物件，绝对是大家一讲再讲啦吼。要改善目睭蒙雾涩啦吼，要改善目睭疲劳，这啦15分钟都有效吼。啊，另外这个青光眼的较无多，青光眼的这无多治好吼，会当控制。啊，老花眼、白内障啦、黄斑部病变的啦、单眼症的、白眼症的，这种足紧的吼，吃几工拢有改观吼。米泽也很少啊，这是成功大学，成功大学研究团队啊来研究出来哈，这有知名哈，这真正有知名哈，中美时段，然后需要免设计免客气啦哈，这个经过的 ISO 的22000国家品质认定的，这真正品质有够高的，你杨少的家，你家己看哈。杨素是一个名称，咱是米泽亚红素，第二代加强型的吼，有需要现场的电话，做你免设计免客气，小组六盒2500块，大组14盒5000块，饭前饭后拢来吃，这素食的吼，保养的一天吃一包，加强的早餐拢该吃一包，啊那较严重的叫三顿吃吼。好啦，这真正真久的好物件，吼、哦，大家第一参考啦吼。啊，真紧哈，这个尾声啊，阿定嘛是要来做一个最后的 ending 啦吼。 和大家来做明仔再相会的内容吼。啊，人讲时间有限，感情无限，有缘不散，有情不断吼。中午时段，爸母用这个朋友，无论你今日到位，拢祝你平安、健康、幸福、快乐啦吼。啊，等下个上好的祝福，拢送给你啦吼。这个明仔希望共这个时间、共这个周日，大家无小气焰，大家空中再相会。啊，送你的物件，然后需要电话做个包起来，对产品无清楚，刷卡拢给你做服务哦。明仔载同时间同这九日空中再会，再见 ，Goodbye。
1: 你知道吗？台湾的糖尿病患者居然超过百万人。早上空腹的时候，我选择家中必备的精准靶精血糖机测量，随时轻松检测血糖，每天检测安心掌握。每个人家里都需要有一台精准靶精血糖机，适用于急重症患者的血糖机。血糖高容易患疾病，定期追踪救你命。精准靶精血糖机，请拨0800-881-889，请打0800-881-889。请拨0800-881-889，精准靶精血糖测试系统，卫部医器制字第006281号，中市卫器广字第115-03027号。
2: 哎，你的角膜塑形片保养得好干净哦，有什么秘诀吗？
1: 我以前保养镜片都用手搓洗，清的时候常常太用力，不小心就刮伤镜片。后来改用金双氧隐形眼镜保养液，透过双氧水帮镜片洗净脏污，自动清洁又省力。只要放着让它中和，满6小时后镜片就能安心使用，不用搓洗很方便，也不用担心镜片受损。
2: 真的哦？那中和这步骤很重要吗？
1: 当然重要，双氧水一定要中和满6小时以上，镜片才干净，不刺激眼睛。而且小文，你平常戴的彩色片或透明隐形眼镜都可以用金双氧哦。金双氧在台湾贩售很多年了，长期深受使用者信赖，使用起来更安心，每天都能戴得舒适。
2: 金双氧隐形眼镜保养液，给你安心的镜片保养，每天使用镜片干净，戴得更舒适。使用前请详阅说明书并依指示使用。
1: 金双氧纯氧冲洗式隐形眼镜保养液第五代，卫署医器制字第000956号，卫部医器广字第114100019号，海运化学制药厂股份有限公司。
3: 大家好，我是李淑环。咱嘉德川是一间在地有机连锁店。淑环在这条有机之路已经有30年的经验。今日真心推荐咱用心做的好菜，嘉德川养生鸡是用规只鸡、规只完整的手码落去提炼而成。若是要顾健康、吃好菜，请卡免费电话。0800-088-181，0800-088-181，0800-088-181。